0: Breves, sin pausa.
1: Sin pausa.
2: Sin pausa.
1: Sin pausa.
3: What did she say?